0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Domandiamo perdono. Signore, che ci hai riscattati con il tuo sangue, Kyrie eleison. Cristo, che ti sei chinato sulle nostre ferite, Christe eleison. Signore, che con la tua morte ci hai aperto la via della vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, perché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è fedele per sempre. Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
1: Il Signore fedele per sempre.
2: Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui, il Signore nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore.

0: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il mio nome, per la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, la nostra offerta. Questo sacrificio di lode ci purifichi e ci rinnovi, perché tutta la nostra vita sia bene accetta alla tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Padre, che ci hai mandato Gesù, tuo Figlio, amico dei piccoli, dei poveri e dei peccatori. Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro Padre, e ad amarci tra noi come fratelli. È venuto a togliere il peccato, il male che allontana gli uomini da te. Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo, che rimane sempre con noi perché viviamo come tuoi figli. Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo la tua gloria.

0: Padre veramente santo, fonte di ogni santità, manda il tuo Santo Spirito perché questo pane e questo vino diventino il corpo e il sangue di Gesù, Signore nostro. Prima della sua morte sulla croce, egli ci lasciò il segno più grande del suo amore. Nell'ultima cena con i suoi discepoli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù, morto, risorto, Salvatore del mondo. Egli si è offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a te come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera, dona lo spirito del tuo amore a quelli che partecipano alla tua mensa, fa che diventino un cuor solo e un'anima sola nella tua Chiesa, con il nostro Papa, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri morti, prendili con te nella gioia della tua casa. Concedi a noi, tuoi figli, di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo regno, con la Beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Con tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo. Padre nostro,
1: che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sarò dato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso pensiamo a Gesù che risorge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero pensiamo, Gesù ascende al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero pensiamo alla discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero pensiamo a Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero pensiamo a Maria incoronata Regina dell'Universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di Misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo che sei Dio.
Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra letizia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, rosa mistica, torre di Davide, torre d'avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, preghiamo con la supplica alla Madonna. Ricordati, Piissima Vergine Maria, che non sei mai udito che alcuno si è ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia cercato il tuo soccorso e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, Madre Vergine delle Vergini, da te vengo, dinanzi a te mi prostro, gemendo peccatore. Non volere, Madre di Dio, disprezzare le mie parole, ma ascolta, benevole, ed esaudisci. Amen. Se lodato Gesù Cristo.

0: All'ingresso canto numero 18.
1: Ci prepariamo in silenzio per la messa, raccogliendo i nostri pensieri e il nostro cuore davanti a Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati e domandiamo a Dio la grazia della sua misericordia. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti e di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, perché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. E gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori, nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore. Cerchiamo di metterci nei panni di questo personaggio che compare alla fine del Vangelo. La parabola presenta un episodio semplice: c'è una festa che il re indice per il figlio che si sposa e prepara gli inviti, manda i servi a invitare la gente per la quale il banchetto era stato preparato, ma questi, con mille scuse, declinano l'invito. Allora il re manda di nuovo i servi a chiamare tutti quelli che ci sono, non più quelli per i quali l'invito era pensato. Tutti diventano invitati, la sala si riempie, ma tra questi che arrivano alla fine, che non erano preparati all'invito e quindi non avevano neanche avuto modo di vestirsi come si conviene a una festa di nozze, stranamente il re compie questo gesto un po' strano, un po' pretenzioso. Girando tra i tavoli si accorge che c'è uno che non è vestito come si deve. Ma che colpa ne ha? Non sapeva neanche di essere invitato alla festa. Chissà quanti non avevano il vestito adatto, non erano pronti a quel genere di invito. Ma il re si accanisce con questo e va lì e gli dice: «Ma amico, come mai sei entrato qui così, senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì, non ha risposte da dargli. Il re che cosa fa? Chiama i servi, gli stessi servi che erano andati a invitarlo, adesso si sentono dire un altro ordine: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre. La miseria. Ma perché? Perché questa festa improvvisata, dove tutti erano stati presi di sprovvista, si trasforma in una cacciata di uno contro cui il re si accanisce? Ma che cos'è questo abito nuziale? E chi è questo che il re chiama amico, così come Gesù chiamerà Giuda un istante prima del tradimento?
amico, per questo sei qui. Perché chiama amico uno che un istante dopo avrebbe cacciato fuori? E perché Gesù chiama amico uno che un istante dopo l'avrebbe baciato per tradirlo? Capiamo che Gesù sta raccontando una parabola non proprio così all'acqua di rose. C'è qualcosa di più profondo da cogliere in questo racconto. È vero, è una parabola che indispone subito chi la ascolta, perché l'invito è esteso a tutti. Cioè Gesù con questa parabola e con il cambio di invitati vuole far intendere a chi lo ascolta che Dio non ha scelto il popolo di Israele in modo esclusivo, solo loro, ma ha scelto loro come paragone, paradigma per tutti. Dio vuole stringere, vuole iniziare una storia con tutti. L'invito è per tutti. Non c'è un popolo che ha l'invito in esclusiva. Non c'è qualcuno che ha il posto riservato. L'invito è per tutti. A quel banchetto si possono sedere tutti. Non è chiesta nessuna condizione previa. Non è chiesta nessuna condizione previa. C'è posto per tutti. Ma c'è una cosa che uno deve lasciare fuori dalla porta e che questo tizio non ha lasciato fuori dalla porta. Sant'Agostino descrive così questa scena. Dice, quest'uomo, il famoso personaggio che il re chiama amico e che viene richiamato per non avere l'abito nuziale, entra nella sala della festa cercando la propria gloria, non quella del re. Cioè il cortocircuito avviene nell'istante in cui uno entra, perciò è seduto con tutti gli altri, è lì invitato come tutti gli altri, ma non sa neanche dov'è. Usa di quell'invito per venir su lui, per gloriarsi lui, anziché diventare l'occasione per riconoscere la grandezza di colui che l'ha chiamato e per stupirsi di essere stato chiamato, usa dell'invito per sé. Non ha l'abito nuziale, cioè è il ribaltamento della logica con cui il re manda i servi a chiamare tutti. È esattamente quello che è accaduto nel cuore di Giuda, tale e quale, anziché vivere la vita dando gloria a Cristo, riconoscendo in Lui il significato, chiamato come gli altri, a un certo punto scatta qualcosa per cui quello che ha in mente Lui è più importante di quello che sta capitando. Aveva in mente che il Messia avrebbe dovuto comportarsi diversamente, fare diversamente, agire diversamente. Questo diventa, lo manda fuori di sé e vende Cristo per questo, non rientra nel suo schema, il modo che Gesù ha scelto di salvare gli uomini. Questo, carissimi, diventa per noi un grandissimo richiamo, perché anche noi, che noi siamo stati scelti, noi siamo tra quelli che sono stati invitati, sono continuamente invitati e veniamo al banchetto che è la vita tutti i giorni, ma a volte può capitare anche a noi, come a questo tale, di entrare al banchetto della vita non preoccupati di affermare, di dar gloria a colui che ci ha scelti ancora, che ci ha voluti ancora, che ci ha richiamati ancora, ma di dar gloria a noi stessi. Ci accorgiamo perché siamo come spaesati a volte, no? Nelle cose che capitano. Siamo lì che non sappiamo dove guardare, vengono sui dubbi, presi da ogni distrazione, da ogni ragionamento strano, da fantasmi che ci divorano il tempo. Siamo spaesati, siamo seduti, siamo invitati, siamo convocati, ma a un certo punto è come se non sapessimo più dove siamo. Chiediamo questa grazia, carissimi, di recuperare la coscienza dell'invito che il re ci ha fatto e che ci fa ogni giorno. Non siamo un popolo di gente che non sa dove va.
Non siamo dei disgraziati che non sanno cosa fare. Abbiamo un'origine e abbiamo un destino. Abbiamo un compito nella vita. Abbiamo una chiamata a cui rispondere. Non siamo buttati lì così e poi vediamo cosa fanno. No, c'è una strada che Dio ci ha dato. Non perdiamoci in un bicchiere d'acqua. Non permettiamo che la nostra fragilità e la nostra distrazione ci divorino, tanto da continuare a essere lì, ma senza più sapere dove. Continuerà comunque a chiamarci amici. Dal suo punto di vista non cambia niente. Ma quando viene cacciato fuori, il re non lo fa come punizione. Lo fa come rispetto delle conseguenze della decisione di quel tale, di essere lì così. Neanche Dio entra a cambiare quello che noi non vogliamo cambiare. Se perciò ci accorgiamo di essere anche noi un po' come quest'uomo, invitati ma spaesati, domandiamo la grazia di recuperare la coscienza di chi siamo, da dove siamo partiti e verso dove siamo diretti e qual è, di chi è la mano che ci prende e che ci accompagna. Questo è il dono più grande che può capitarci, per non vivere da spaesati. Non siamo spaesati, siamo abbracciati, accompagnati. Che questa certezza accompagni e segua tutta la nostra vita. Chiediamo alla Madonna questo dono. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio. Stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, innalziamo con fiducia le nostre preghiere. Rispondiamo, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa e per i suoi pastori, non escludano nessuno dalla festa del Regno, ma al contrario annuncino a ogni persona che è l'invitata d'onore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del Concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra Assemblea, vive il radunarsi in questa Chiesa come una festa di nozze, nella quale rinnovare la comunione con Dio e tra di noi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: In memoria dei defunti. Don Giacomo, Rosa e Tarcisio, Mario, Rose e Filippo, Daniele Muraro, Scalzo Francesco e Pietro, Lida e Hubert, Imbriani e Lisa, Nino e Lillo Capitano, Eugenio Viganò. Per i meriti di Cristo godano la vita senza fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Padre buono, tu prepari ogni cosa con il desiderio di rallegrare la nostra vita, accogli la nostra preghiera e donaci l'abito della festa, perché godiamo dei tuoi doni, per Cristo nostro Signore.
2: Numero 257.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola di Dio e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo, sei tu Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.
1: Amen.

L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Uscendo dalla chiesa trovate la possibilità di acquistare la rivista Scarpe de Tennis. Sabato prossimo, al termine di questa Santa Messa delle 18, sarà accompagnata dal coro del Duomo di Monza e subito dopo la messa ci sarà un momento molto importante e significativo. Faremo qui in chiesa un momento di ascolto del Magnificat di Alda Merini, che ci aiuta, sempre accompagnato dal coro del Duomo di Monza, che ci aiuterà a vivere anche questo mese di ottobre, che come sappiamo è dedicato al Rosario, e con una preghiera in particolare per la pace, e tentando di immedesimarci nell'esperienza di Maria. Perciò l'appuntamento di sabato prossimo, poi diciamo tutto finirà in un orario adeguato per rientrare a casa, eccetera, però non è una serata diciamo da 2 ore, eccetera, è una cosa contenuta ma significativa che vogliamo proporre per aiutarci a vivere anche questo mese di ottobre. Ricordo che domani alle 17 inauguriamo la piazzetta qui di fianco alla chiesa e alle 18 la Santa Messa qui con tutte e tre le parrocchie. All'interno della porziuncola trovate due volantini, uno in particolare che riguarda la Caritas, perché come già vi dicevo iniziamo allora questi pomeriggi mensili, poi magari potremmo farli più frequenti, per gli anziani che desiderano, l'ultimo martedì di ottobre e l'ultimo martedì di novembre, per preparare i quali già diversi si sono fatti avanti, ci troviamo con i volontari che vogliono martedì questo, il prossimo, che ne abbiamo 13, alle ore 16, in modo che iniziamo a organizzarci, poi saranno dei pomeriggi con incontri, merenda, insomma varie attività che faremo qui in oratorio. Tutti gli altri appuntamenti li trovate, sono diversi sulla porziuncola, evidentemente poi ciascuno può leggerli per conto proprio. Quando uscite dalla chiesa trovate anche una mostra allestita sulla vita di San Francesco, che vi invito a visionare come aiuto anche a custodire qualche tratto della sua personalità per la nostra vita. Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri nel corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Numero 180.